0: essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Be happy. Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.
2: Radio Kiss.